kile di a nna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.